0: Io e l'amica, cosa mi piace di più?
1: Aire fresco.
2: Primavera.
1: Primavera, ok.
2: Ok.

possiamo metterlo nel mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, mi piace vedere più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni più già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella